0: prends la décision.
1: Andiamo, sono dalla Zampogna a cantare, a cantare, a cantare.
2: Radio Grille Ouverte à Sommières 88.2.

0: mangiare, gli occhi chiusi per blu, una finestra dopo l'altra. Sentire sul giardino le braccia, le loro mani armate, il sole tra le fatine del muro luccicare. In lontananza mi piace vederci fermare sul giardino di sottili.
1: Le loro braccia, chiudere una finestra, le loro mani, mi piace camminare sul desiderio, non rivelarle, mese di vita, essere le
0: una
1: loro
0: finestra dopo l'altra,
1: cominciare,
0: stanno mani,
1: non
0: svegliare,
1: non soffiarle, cominciare
0: una finestra sul spiaggia,
1: l'onda alta del mondo,
0: sulle spalle,
1: non soffiarle,
0: cercare il
1: avere 16 anni,
0: 14, 15,
1: 40, 100.